gomina, no? Ti abbine le la gomma, ma beh, preso, si abbine le rotte con bonca. Si abbine le la costia me, e o mala bonca, ballante il vetro, e mala, o mala. E va fatto un po' di capace, e mi trova la fusciana, e di cubo, la banca bala, paia, o lunghi. Quasi guardi. E un po' si è tutto so di seguire, le basso lunghi, e vedi un'impera. Izenzelini mpela, izilezi simkala zena azo lobu kusuni mna wonke. Nenabane ganjalo mkubele nukuli. Ngoba lokho kwenza ukuthi inkosi yethu ize yazi ukuthi nakubusemsebenzini.